0: jedno rijeco.
1: Zero ogni ciotto sembrato che un giorno avrei cambiato il mondo da solo. Ma il mondo non vuole cambiare, cacciate le ali, non vivo di volo. Il teatro è calcolato.

0: sbagliato. Bastante arte speciale, la gente normale che nel calcolo è sbagliato.
1: Ti si moia, prima ballerina, ti si moia, kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lijepo, kao kad smo voljeli se slijepo. Budi tu, budi sa mnom u tom ludilu,

sud. Succede l'anomalia della varia che diventa magia. Sono parti con la poesia, prima che scopri l'ipocrisia. Sono parti crede nell'armonia, tra chi sente piena senza la pazzia.